cozzagna o te affilla, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu milas ya milla.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

Mitton biarde, mitton birasde, mitton agisede, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe.

Stefania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa, ne tocca nis, me tocca no, toccano me tocca nis, la po'.

Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromitos calpasi, o vopto vrocator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Chalmerixis cato de birasi, adromitos calpasi.

Mitton bianed, mitton mirasede, mitton agisede, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chino.

mila, muya mila, mi mu milas, ya cozzagno de ya fila, ve felo ute biberò ute bipila, felo mono, na mu milas, ya mila. Mila

Ne ho degli affilla, de felo ute biberò, ute bibilla, se lo moro, la mumilla, si ammilla.